la fete sua complete, I vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: ti pare da per qua come la mesa
1: tu lo so da lì
2: e tu ma sei madon
0: e me fetta promessa
2: ne pure sape qua e tutte donne tutte donne
1: qui scuse sotto tre
0: e tutte qua
2: e tutte qua
1: e tutte qua
2: e tutte qua e tutte qua
1: ti pare da per qua